mi confesso che nada trovo, mi era io voto ti dè, e mi erkenta che mi non son do sma, era mi axi pardon fu alla mi foto non mi son do, mi baleita che mi non son dar masra, che mi genada in a name fu Jesus, mi che santa e contana in mi, mi che mi libi fu leida abrana io vanaf ti dè, en make you one ipsa na inimi libi. In Jesus machtige naam we beggy. Amen. If you beggy that beggy this in a